Sapera khikhu tsvane otskhanuri sapere avasir khwa kapistone chkhaveri da kaverne chkhaveri da kaverne rkadziteli ojareshi tavqveri pino kachichi